0: Roma, Roma, ma, gaga, la, la, what you be
1: este verano, vive lo tuyo, vive tu radio.